0: Master! Hey! Musica! Decoro la scena!
1: Cosa accadendo?
2: Non dite a me!
1: La parte mi ha ricordato!

0: Il colpo è fatto,
1: il colpo è fatto.
0: Questa trappa è menzogna, tutto, tutto. Al bagno inteso, e dal letto la bagno. E tu che dici? Non rispondi, comprendo.

Like ci fate ancora mascherate, o che siete di poesia, tacete, silenzio, non voglio ancora.